0: Fusión 90.1 FM. Buena música.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?

È il tempo che passa tra le mie menti, le cose che amava di ti. Llegaste a mi vita sopra una stella di una galassia vicina.